0: Cosa te la devi ripetere conmigo? No è frío.
1: Más o menos.
2: Tu radio arde. Y la